0: Tusipande pia miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.